0: mangiare.
1: La mangia oggi. Le prossime
0: Gigi, oggi ci saranno a mangiare.
1: E voglio lo sai, sempre le stesse cose. Ma che non hai voglia, la mozzarella, che hai il nervo.
2: Ma ieri poco la mozzarella, ma c'è il primo, le panze, metto l'intervenire presto, volta passa il nervo.
3: Continuiamo a così, ma tutto quando ho spada la pace.
4: Ma le radici però, caro su poi annanzi, ma non ecco, proprio a cassa.
5: Ci muoviamo la vannanza, no?
0: Cioè, ci muoviamo la giumimmo, tanto tempo non mangiare e poco, ma che gli animali mangiano così.
2: Che mangia così per brutta, che ha scritto lo stomaco.
6: Ma è così, che ha scritto lo stomaco.

0: Assemblea generale.
1: Compagno, l'assemblea retribuì.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E diamo a cacciare l'impiegata a fuoco.
2: Fuori!
0: Fuori! Oggi ci troviamo qui per trovare la nostra maggiore organizzazione contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mensa, compagni.
1: A proposito di mensa, compagni, che la mensa con il padrone ce l'ha per mangiare, non ce la sta manco che ci sta qua.
0: Compagni, anche questi sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto l'irrecupero, dicendo che ha pigliato 3.000 operai.